0: Ready?
1: Lana.
2: Aui, ci vena Dano col
3: Ome Gianili.
2: Gianili ta dai smu. Ihor cu genu. Em però ci vena da menancion o nasbo li u a awissimo quasi quasi. E se mau da Jane.
3: Ome!
2: Wow!
1: Sabe.
2: Wow, ergiamo se mau. Wow!
4: Oh, hello, yeah.
2: Wow! Oh, it's a
1: crack style hops.
2: Tal hops! Oh, wow! Amazing! How do you want to say? Thank you for doing
1: the slow mode.
2: Yeah. Amazing, amazing, pronto, qui ragioni, è arrivato anche il par gold ticket all'Ome Gialili, Ome Gialili con Ada che fu col petada, non ci hanno sommato l'acqua.
3: Ome!
1: Taieb, taieb in me.
2: Shaiadalo, buongiorno.
5: You know why I love America? It's the only place in the world where I don't feel fat. I'm just a light midday snack. They just swallow me.
6: Namaste. The new show from Ome Gialili.
5: Hey.

Bruno Mars ripalesa a dei betturti o blesanto du romantic di Kenet I just might for bay o quale night le dan il weekend em sheba feste le sergona ed in giù e celebrati ne spera le manensa al hat ple ancora ten sem yes and che il balluta a zabuch Mars a scala rahaj di